Tutto il gruppo si danza, mashikuna, panikuna, kata di kunara, churasha, chakiwa, makiwa, chukchurisha, tuchukichi. Yakuna, sachara, huwa kunara, kumandiyaya, kuinta, kuyangawa.